hotri konua buadasa na abusia no pei Dr. Amuzu any di ameji so no pei brena ma hokwa ma me di dwuma di ho chia me Pastor Bernard ni apanfo aka nyina so eboa sana.

Yanko Rade before GSO, no Ayama. Na a hampo de san se a ya radiatiasifono and a namo di for so yentino. So gidio, so I nye niyo.